Amici patù del Caribe, mi chiedi di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolti di radio emisora a chi, per favore, radio emisora così, ti pone attenzione.

per promover nos cultura musical, per fer nos cultura musical per diranti. I també, no solamente nos cultura musical, però també artista nan, i cantante nan, i arreglista nan, i compositor nan, urbano.

vedendo, sì, esattamente 45 minuti, levo di ora di 6 ore 45 minuti. Un buon e un felice amanecer, avere già luna, inizio di un settimana nuovo. Arriva l'ultimo dia per lo che tratta, è di 8 luna, questa luna di 8 Jesus. Desejamo más que claro un buen comienzo de día, un buen comienzo de Sibán, con positivismo y perseverancia y también con esperanza nos aclara para enfrentar un comienzo de un otro día.

stanno senza quindi di me per venuti le di ora di 6, altrimenti non si passa per il spazio di misura che dato non sotto ma vorrebbe che non si possibile per me in tacca a video per c'è luna a video per 31 di agosto Spagna 2026.

0: cosmi por din sungta dun mi fortaleza. Interessante bi queda recordabo tambe palo que te trata e fundraising bingo di centro pastoral Aruba, naturalmente grandioso bingo palo que te trata entrante a Ouija Luna te cogidia Quanter, che già viene.
1: Su hijo unico. Para que...
0: lo metti un drive-thru for di 14 di tardi e 7 di noci. E drive-thru qui, naturalmente, lo metti in. Essendo passato a Ruba, naturalmente, non lo visa bene, porta mai per bau. Poi tocca e cruzata di Colegio Sant'Antonio, sigue bien. Direzione di essendo passato a porta grande. E non ti. E persona non. Putin tickets na venta. Un robot ticket pa bingo aquí para construir. Otro 20 para lo que te trata y renovación, reparación también. De centro pastoral Aruba. Pues entrante a 24 de septiembre, botín oportunidad para pasar por su drive-thru. E 14 per settore per comprare un ticket solamente Jesperin per construire bingo anche il tongo dia 5 di settembre per 8 ore di notte di un club che è tio.
1: E ora?
0: Io di commissione di bingo sento passare a Ruba logo e meta per ricordare a fondo per dirci e aula di incontro per fondo non da destinare per la rinnovazione di centro pastorale in Santa Cruz. Vengo a chiedere in club che è tio, pensando che de sarà delivery, e a mio numero qui 565-7176, perché io devo vendere buchi anche per turcos, per non sportarsi, per lo che metta, per direzione centro pastorale Santa Cruz. Il numero di contatto per lo che tratta e la commissione di bingo qui e fundraising per il centro pastorale Santa Cruz, naturalmente, la nostra mamma Stella Chang, 564-2272. Vi ripeto il numero di nostra mamma Stella Chang, 564-2272. Anche il nostro hermano Mirla Winkler, 565-7176. Anche il nostro hermano Rita Valleman, 569-4087-569-4087.

Rivedendo gli Rebels e 57 minuti, le voglio di ora di 6, che era ricordavo l'incontro di Noce anche, avrebbe già luna. Incontro di il gruppo di Oreshon. Gesù è fuente di vita, questa Noce, despesa misa, una parrocchia della Virgine di Fatima, Dakota, nanta riuniti in cappella. Tour Gialuna Noci, sentato cordialmente invitato naturalmente per me per il servizio di San Sacrificio di Misa e Despesa per incontro junto con il gruppo di oración. Gesù è fuente di vita. Attualmente anche per lo che sta trattando il gruppo di oración, Gesù se cammina e torna bene in noce in embarcadera numero 13. Incontro del gruppo di Gesù, Gesù se cammina.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ajabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino vigna nos. Bo volontà sia sina terra come una scelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindavo, Maria.
2: Ien di grazia, Signor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana dere, e la baja del reino di morto. E di tres dia la resuscita fu di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunione di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e el tesoro de compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: 5 ore ma 51 minuti. Mentre tanto non sta direi con un'altra informazione a tardi sopra il manester incaricato con il lavoro del caso che Hendrik Sicilia annuncia AWE e il progetto titolato AWE. AWE sta connettando e giovane un'opportunità reale, per lo quale che ti avvisa, mi sta buscando per WAC e la manda sì, la manda. Il lema sia AWE lidera Mayan, iniziativa AWE sta infocare va empoderare e brinda sostegno da un gruppo di approssimativamente 10-15 giovani di 16-35 anni, famiglie di opportunità educativo, sviluppo personale e preparazione professionale. Il progetto tiene come meta invertire direttamente nel futuro di giovani che possibilmente non sempre hanno accesso ad opportunità che possono crescere personalmente e professionalmente. E visione per creare un ambiente di appoggio, cammina partecipante da poter scoprire un talento, fortalecere l'autostima, sviluppare abilità pratiche e preparare un mese per un futuro lavorale più sicuro e esitoso. E per me il gruppo lo partecipa a un workshop di barberia con il numero 7, 10 squadre, 21 e 28 di settembre, che è 4 less di barberia. E durante la sessione partecipano nello hai conoscimento pratico, esperienza hands-on e guia per esplorare opzioni di impiego o per eventualmente cominciare un proprio negozio. Alcides Marin, proprietario di Stash, ha enfatizzato come si mira barberia come una professione che esige dedicazione, disciplina e responsabilità. Barberia è un lavoro serio, non è un hobby. E nella sua fase iniziale, AWE offre 5 tipi di workshop professionali in area di demanda arriva al mercato lavorale, con barberia, bartender, preparazione di bevida, attenzione e servizio al cliente, tecnica di unghie acrilico e applicazione di lashes. Además, il progetto lo brinda accesso a un workshop di sviluppo personale e professionale, entrenamento vocazionale, lesson certificato, sostegno educativo e portata relazionata con la scuola. In ogni caso, Vanessa Sicilia, abbiamo una cosa qui. Antonio, mi da para che è un rato sin qui. Verdade, mi c'è da chiedere io. E non tieni 30 anni. Ok? Però, Hendrik, con tutto rispetto, mi chiesi una domanda. E una insegnanza per l'impiego a chieda. Di con non appone e sa chi vuole di insegnanza per l'impiego. Of the placa tin e non sta bailando un altro corso. Per competire con insegnanza per l'impiego. Molto hombre, mi non sa si può sano, però da Henny Eamon a cominciare nel 86, quello che awe da insegnanza per l'impiego. Onde cu esnan cu no asali fuori refineria cu no pora haia un trabau, e tempi e palavra da her en om bij scholing. Cu mestera ba haia bij educación pa bosi. Sorry mi, ami to buchere cu den 4 session. Mi ta bira un barbero. Posso mi ti masco 4 biata corda fanci su cabei te inami po corte bon. Io ora che tengo bai un cammino dreci mi tengo di bese ca moreno. Vota come de chi con mi che men? E c'ho come ta batti un bolo. Ma tra 4 bolo non ta nifica come bira un come con un chef come con i pastry. No, non chi bobida. Jamás mi potrà un bolo ma ne sei lo jarisa. Che men mi non sa. A trovare ma niente bisa mi da pone question mark tra si tu recosta a chi andò mi da bisa non sta trajando bandi otro so mentre tanto insegnanza per l'impiego per di chi è da risorta un tabò dibo per suo tempo già mi da corda con insegnanza per l'impiego da attaccare bau di come chiama? Glamour Cruz con Glamour da sacca Sabina de Groot con tena ultimo che stava ad arriva payroll di RDA e la sacche fuori RDA ter beschecken da in che na insegnanza per l'impiego mi vai questionare se si trova tutta buona o no però e la si sei e è stata che è di RDA dos mi chiamano bo di insegnanza per l'impiego e è stata che è di Glamour o explain to me pa chico abota bailanda un awe. Se non stiamo insegnando per l'impiego, con noi l'anta dove ricopiamo di me, per dove ricopiamo di AVP, per me che abbiamo pensato di nascere. Che men, Per se mi te pisa, ora mi te wak certo cose, certo manejo, na mi te pisa, I'm getting too old, I'm so stupid, of koen koste hinkade in otro. Of ta plaka tinta drei, manere rindi bais, anto tu rende mi sei un tiki de bolo. Koen koste. Ma da koma ne kiko da, ta mi pregunta, mi se consenci ni hene, ta kashpika, sorry. Dus se ta mi punto di vista. Dus ora ma wak e koste ki, anto, ja. Ora, bon, nada contro, no? Il progetto sta bon, arriva su mes. Però per Kiko, papà, è a Siele, vuole un Kiko a un'età, un fondation, un'organizzazione. Pues, se tu fondation, te ora mi devi dire, ah, altro mas vai a plaga, vuole capo di fondation. Ainda che lì non hai ni contesta di futuro di Kiko Nasi, che tanto milion, con Evelyn da donar. Che mi ha detto, Kiko è un fondation, un'organizzazione, what is that? Bau di quién está resorta. Paso, mi te comprende, es mucho hambre, al sitio se, bom barbero, tu cos. Contame su experiencia y con ella vira, y con entera cosa aquí, y con ella llega ruba, con tu resinan, a veta grande, pero él tiene su experiencia y él así te contaba y me dijo, wow, tremendo. Él es una misma manera de pisar su testimonio, sin que saque mitad, se está más pre. Paso, me va a su barbería y va a mi casa, buscando a mi amigo Moreno, lugar. Ya, yeah. Ella conta, me dice, oh, so is it. Cuando me gusta, ahora gente conta con 5 danza aquí en mitad. Dushi, pues, ¿ah? So, así no puede hacer algo picoso. Pero, me te pone bien el punto. Di con Wendrick. Pa' aquí con balante proyecto aquí. Proyecto ave conectado con joven, ¿no? Sí, con lo cual que tiene necesidad. Barbería. En 4 leas, me no te vira un barbero. Bartender, preparación de bebida. Si te trabajo, que te resultaba de enseñanza para empleo. Que me quico vos hace que el lugar para vos ya. So, si me subí arriba en Facebook page, nan, ahí no me te guaco, no te drey. As a matter of fact, na, comisá un curso poco 10 segundos a mí me va. 6 horas largo, que te di kleine barba veis. Que me nandí mucho más con barbería, con Kiko. Y nada, te tengo un cosa de que cabello. Mi tocara con llama compañía y gente dan que ayuda y dan ayuda para un les de un mes de 6 lunas de preparación. Pues yo tengo 4 sesiones, pues no te pido un barbero. Técnica de uña acrílico, atención de servicio al cliente, aplicación de lashes. Mi quiero saber cuál es una compañía que se llama BP o BKiko, que también te da una. E tipo di cose, però puoi pagare per di hobby compagnia a parte. Però se puoi avere di verdad per aiutare il pueblo, anteriore non si avere ban papia di insegnanza per empleo. Però ya, yeah. Then again, la mia opinione. Però Miami, mi te vai ripresunto qui, mi te vai un rato nel nostro party commerciale, mi tiene un invitato speciale, posso legami pensare un cos. Puoi tengo viva, però muri responsabile. Regla bo costan ora botana vida. E lei a cambia hobby cosa. Ando vural ora botin cos. U cos mi chiamen material. Lamentablemente, non lamentablemente, a me debisa de buon mes. Posago si bo no viva, ci acquergo lei di Dio, si a me non le son po' usgavo, di a bo bai. Mi non sa si bo te bai con alma. Bota come dei che mi chiamen? Posso tu lo qualgo batra, mi bohin che dembo cahi morto. Y bombo baico ni de mocaje muerto tampoco. Pero sa así. Como por la gente me debe ser mal para. Para mí no debe ser desamparar. Que men, a mí me invita y ya vierna me tiré en alto y me tengo contento de la piqué. Mi amigo Ral Díaz Zacaray nos notara stay. Y más bien me que sabo, ¿no? O sea, me es un más año de labor. Entonces, este es para donarnos. Y si vos tienes preguntas, vos más de app me, para así me preguntan. Pero por mí que sí, la gama va a cumplir un rato, sino con mi parte comercial. Ahora me vine back, me tengo una entrevista más información y de conversación, naturalmente, con notares Ralph y Zaharaya Betario.
1: Kiko Tanifica, Patagurubia. Nos gusta explorar los islas. resposta social e passatempo com família e amigos. Está importante para nós. Nós estamos valentes e estamos mais orgulhosos de nossa gerência. Aceita o Rubiano. Aceita quem nós está. Saúde. Nossa isla. Nossa cerveja. Balashi.
2: Para topar a conta de loto online está fácil. Escolhe Pay.away como método de recarga. Llena o número de telefone que está aqui link na conta de Pay.away e também a suma que você deseja de passar riba a conta de loto online e imprime manda. Assim que imprime manda, lo recebi uma notificação de app de Pay.away para assinar por aprovar o request. Da clic riba a notificação e clic riba approve. Assina com aprovar a transação, lo permira a suma a bair riba a conta de loto online. Se não recebi a notificação, lo por sali for de a página de loto e abre a app de Pay.away, lo por bair na pending e assina por escolher a request para aprovar isso aqui. Maneira com aprovar a transação, lo por mira a suma a bair riba a conta de loto online. Também, ora bota comprando e não tem suficiente saldo para completar a compra, o sistema lo donava a opção acaba de completar e hasi e pago usando Pay.away para o saldo que falta e o mesmo processo da conta. Mas é fácil e agora com mais maneira para poder recargar a conta de loto online ou compra para sempre o seu número preferido de Wega.
3: Cabe para a vacância aqui. Que me dá para mim? Por mim, Costa passa a buscar um balde de gás na EcoGas Express para se nos decidir de ir campa ou decidir de desgrilar o banipul. E aí que sim, também está o Ultimate Summer. Mas para mim, legal passa a visitar EcoGas o drive-thru service situado no tanque Flapchang 9, busca meu tanque e busca pouco carne para me grilar mais lado. Ai, duxam! Assim é fácil, Costa vai com EcoGas.
4: Buscando um companhia renovar, certificar e contratar solamente com material de qualidade, busca ATCO Aruba. Para fundeje, nos encalite mix of granite cefta. E para jardim de sonho, nos oferece unwashed mix stone. Para nos contratistas, nos tem base course, o qual está aprovado para DIY. Perfeito para uma infraestrutura sólida, duradouro e seguro. WhatsApp nos AVMS na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação.
5: Bom dentista, mandava ser com o especialista. E sei no que ermenha nos aqui com esta raça. Ela mandava ser com uma pessoa que está especializada e retrai bem o tratamento com o Mr. Hassi. Vou mestre um tratamento de nervio, ele referiu a um endodoncista. Vou mestre um corona ou um smile design, ele referiu a um prostodoncista. Vou carne gente na sangra ou vou mestre uma limpeza profunda, ele referiu a um periodoncista. Vou mestre uma cirurgia especial, ele referiu a um maxilofacial. Assim, não duda de um dentista se ele mandava um especialista. Confia em seu plano de tratamento.
6: É curandeiro a desenvolver sua própria técnica, basar e bater sentido e intuição. É curandeiro a sustentar sua saúde em sua forma mais natural.